0: di Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges avete ascoltato? Quartetto per archi in sol minore, opera 14, numero 6. Quartetto Les Adieux. Mary Utiger e Ursula Bandis, violini. Hayo Bass, viola. Nicolas Zelo, violoncello.
1: Ruggero Leoncavallo, tre composizioni pianistiche. Cortège de Pulcinella, Petit Marche Humoristique in Do maggiore, Vals Mignon in Fa maggiore, Papillon, scherzo in Si bemolle maggiore. Pianista Marco Sollini.

Di Ruggero Leoncavallo avete ascoltato tre composizioni pianistiche. Pianista Marco Sollini. Astor Piazzolla, Milonga sin palabras. Trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer. Gidon Kremer violino, Ula Uliona viola, Marta Sudraba violoncello.

Di Astor Piazzolla avete ascoltato Milonga sin palabras, trascrizione di Leonid Desiatnik. Di Astor Piazzolla avete ascoltato Milonga sin palabras, trascrizione di Leonid Desiatnikov e Gidon Kremer.

Di George Enescu avete ascoltato Rapsodia rumena opera 11, quintetto I Salonisti.

Giovanni Battista Sammartini, quintetto numero 5 in Mi maggiore, per tre violini, viola e basso. Allegrissimo, allegrino, allegro moderato. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi-Lürig.

Di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Quintetto numero 5 in Mi maggiore, per tre violini, viola e basso. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig. Georg Friedrich Händel. Water Music, suite in Fa maggiore, Händel Werkeverzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

0: Sette in fa maggiore. Handel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò allegro scherzando. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

Rai Radio 3 Classica. Camille Saint-Saëns. Concerto numero 2 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Andante sostenuto, allegro scherzando, presto. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 2 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra diretta da Eugène Ormandy.
1: Maurice Ravel, quartetto per archi in fa maggiore. Allegro moderato, molto dolce, assai vivo, molto ritmato, molto lento, vivo e agitato. Quartetto Arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek, violini, Tabea Zimmermann, viola, Jean-Guy Enqueras, violoncello.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato il quartetto per archi in fa maggiore, quartetto arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek violini, Tabea Zimmermann viola, Jean-Guyen Keras violoncello.
1: Florent Schmitt, La tragédie de Salomé, opera 50. Prélude, Danse des perles. Les enchantements sur la mer. Danse des éclairs. Danse de l'effroi. Orchestra filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

di Florent Schmitt. Avete ascoltato La Tragédie de Salomé, opera 50. Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonín Dvořák. Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, Io sono un violinista. Lento e molto tranquillo. 27 variazioni. Finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al Notiziar Ladin da Miseles Deus, in cui Dante Rater con Kij Argomanch. La Procura de Belun ha inviato in rescida su un implant portamont a Polonio, so crepes. Indo polemicas por gittas organizadas con gli auti su puri giust les Dolomitas. E la reunion generale di soci della cooperativa turistica dell'Alta Badia, la lite del Consiglio d'amministrazione NU. Chigi titui principali del notiziar sarà da lì la Coppa del Caffè, con il centro del concetto di paternità mudeti ultims anni, il programma di Doretta Zanonar. Moi giung da improia metu mancun la cronaca giudiziaria. La Procura de Belun ha inviaia n'ingrescida sung l'implant portamunta Polonio so crepes a Cortina, por cicrevera l'iter la gara d'appalt por l'assegnazion di la URSS. I details con Valentina Redolfi.
2: La Procura de Belun la invia via nella rescida giudiziaria per turbata libertà de gara d'appalt sui lurieres alla cabinovia a Polonio so crepes vin ampez, una della opere simbol de Jeges Olympics Milan Cortina 2026. Tela rescida le vignu fat perquisizions a Roma, Milan, Brescia, Napoli e Cortina tela sentes della Simico, la società pubblica della Operes Olympiques e tela senta della Graffer, firma che fece l'Urieres. Anter indaghe l'amministratore in ciaria della Simico, Fabio Saldini, e altre due persone. Non le indaga Sergio Lima, patron de Graffer, al dode inquirenc la bandita de concors la potesse essere stata assegnata tras metodes che a essa menà in vers la firma che avent. Ence ben che fosse stati duci consapevoli che i tempi spervedui noi fosse stati assà per portare a termine l'impiant dant del scommenz di Jeges Olympics. La procura si concentrea più avvisa sulla prima bandita del concorso, che era del 2025, che la era gita sbusa per dubbi e tecnics e tempes strange. A pede chest venne in CRSI sul procedimento che ha portato la firma Graffer Avenger. Ti ultime smes il cantiere era già ruate la polemiche per l'interdevamento per i dubbi e tecnics e i cruzis le al pericol de metes roest del rayon della Cedel. Ades la rescida segna un sau de qualità e se pro de schiarir encese il programma di Tempes Olympics i fosse stati toci in considerazione già la scomenz o no. Tena nota la magistratura la firma Simico la scritta di garantir collaborazione e de aer fat tutte le regole.
1: Imud un argomento l'indo polemica spor gittas organizzate scui auti a mese giust les Dolomitas. In casiade si tratta di una scomenciadia dal titolo Ride de Dolomites por appassionade auti cum motors cum troic ciavai. Aglion Valentina Redolfi.
2: Se sa ben che l'hai coscita, e coscita l'hai da un pezzo. Vignan fora per i joves della Valle des Ladines le manifestazioni di auto e a moto per i passionè. Sempre di più tien le polemiche d'intorvia che sta scomenza dives. Che stanno l'inienci a muover la stagione da distacca e le avvenu fora critiches. E se tratta dell'event Ride de Dolomites dai 10 ai 3 des de giugno dedica ai passionè de Ford Mustang. E starà Soranet de Mareo e vigni di le pervedù ride sui joves Dolomitics della provincia e della regione. L'event il ven reclamato la misa desche guida al limite della Dolomites, non a raida de piacer, ma una vita attiva sulla utedes e sulla ertes di joves. I pa 1.900 euro a cef per un percorso dei 200-300 km fora per i sic patrimonio UNESCO. Del sud Tirol e della Valle des Ladines dute sa roda se regiona de moderazione del traffico sui joves, de troer una regolamentazione più rigorosa e de rispetto al traffico e al passaggio de auti. L'amministrazione de Mareo te la persona del vice on ball Paul Pisching dis alla redazione todessa della RAI de Busan che a livello giuridico non è sori limiter e gede il regolamento ai passaggi e ai eventi con gli auti. Vendit sempre che la domanda dell'amministrazione de Mareo venirà domani ai partecipanti e alla manifestazione e ai operatori turistici di rispettare i valori della certificazione di sostenibilità Global Sustainable Tourism Council che il comune de Mareo la ciapà e che l'estate il prum antri etres territori del Sud Tirol.
1: Dan da scomencela sa giunta di stea la cooperativa turistica dell'Alta Badia in Saratin in sua reunion generale di soci. Tantri punti principali sul programma la lita del Consiglio d'amministrazione NU. I details con Stefan Pescolderung.
3: Da tre anni è il Consiglio di amministrazione della cooperativa turistica dell'Alta Badia, Tume, con due membri da Denant, che non è più candidato. La riunione generale è il porcaglio di la lita del Consiglio NU. Ma tu a due mail in do da chi ne smambri in rappresentanza del singolo, categorias. Il candidato che ci ha fatto più uso è stato l'usti e presidente alla fine del suo mandato, Christian Piscoldo, Runda Sanciasciang. All'insegno di Kratat sulla UR e Bunamanter sarà il porcalince il presidente nu. Ma caso dipende dalla lita che ne era tenuta la prima sentata del consiglio nu. La questione più zitti a trattata della riunione è stata l'aumento del contributo marketing, territorio e mobilità per tutte le categorie, ma è un aumento del 5,4% che corrisponde all'inflazione. La gran maggioranza di soci ha l'ite pur l'aumento, in pertince con più di medvanter, ma non ha udito il bisogno di finanziare i turecci compici della cooperativa turistica. E il Jungsen Cash proprio Christian Piscolderu.
4: La cooperativa turistica l'Alta Badia ha 20 anni e gli ultimi anni fatto miracoli col budget che ha a disposizione. Noi non ci sono neanche gli ultimi 5-6 anni, giusto goffa, noi associati di condit tra un più che l'estate, la crisi del Covid. E in alcune date questioni sono dit, se l'avamo più, spacciarons da scunè, noi associati e casons fatti anche gli ultimi 6 anni. Le maste a mezza italiana, un pitch adeguamento delle quote dell'inflazione. L'Alta Badia, ogni fatto un più un esame sono circa il sud del Dani e da là un zonfo che dice che non credo in Nantes, questa strada che l'Alta Badia ha deciso di agire gli ultimi anni, spadono un più di risorse in più. E chiaramente siamo fatti più, spomassano in cavai le risorse. A noi, bel plan, matemando, mancè in le risorse umane, cioè adorano un o due collaboratori in più, in magari la direzione e case siamo in certe attività, in colleghi con costi in più, perché ti uns da manè in snöt argomentan bun speri a ne socia de fan pit sacrifice.
3: E il diunice dal direttore della cooperativa turistica Max Nagler su cale da giustifiche chi già un match.
5: Anche uno spudu presentè il plan, i reparti sono chi che nos concentrun e laurun tra il territorio, la mobilità e la comunicazione, il trop da fa. La cooperativa fece per il trop, la cooperativa può fat più, ha una strategia e per cal un sin valutè bon, il consiglio l'ultimo periodo da valutare che è un momento che ci pone porti tanti proprio perché è una strategia che facciamo fare in Ant.
3: La riunione legge di alzare fuori l'importanza del marketing, ma anche cal extern, che cal per fare conoscere e pubblicizzare l'Alta Badia, ma anche cal intern, che dice che è entrata il short anche in vacanza dell'Alta Badia. E il Dium, Christian Piscolderu.
4: Caludì fa la destinazione, anche il short vanno dall'ERC, calciava prima di tutto l'impressione che il nostro paese e l'organizzazione e che va in cuore di tutto. Il primo impatto d'immagine che va in cuore di tutto, è dare importante. E proprio il marketing interno tocca in tutta l'organizzazione, la matmanda dei corrieri, che si gira in dertura, che le stazioni d'architada si tocca, che al chiave snell tutte le informazioni che va in cuore e che ti va in cuore di intrattenimento. Trattando cal passa su dischilo. Niama cash. Io rat che il marketing interno riverda in cnos, riverda nostra gente kilo e noi associa. Noi siamo comunicati con noi, perché al fagiungs per due assemblee generali all'anno, noi siamo cari da ste tre in contatto e da tini io alt le smase scumbel o la xin kuntung con tutte le categorie, scerunti iudli e con aspetto giunga tos decisions che ti fes bunga l'Alta Badia.
3: Christian Piscolderung ha fatto un appello a più amor per il territorio e al diun su cacce minè.
4: L'amore per il territorio, quello di tenere più di più le cose che noi abbiamo, sulla bella natura, ciò che ha detto, noi non teniamo sulla bella natura, non nascono niente, e teniamo nel nostro paese, nasce, e c'è un tutto funziona bene, ci può fare un sbaglio, perché c'è un inante di più di più al nostro territorio.
3: La riunione legge noi sottolinea l'importanza della mobilità per il giorno sul posto. Troppo è il fatto, ma possiamo fare di più, è il dito. Addio, Max Nagler.
5: Con l'introduzione della carta del guest, abbiamo fatto il primo vare e sono piaia e abbiamo fatto un po' di frutti, perché abbiamo fatto tutto qua e abbiamo un potenziale per bagliare e per richiedere un servizio in più, la buona collaborazione con la provincia e poi abbiamo fatto la refora con le gamanci che magari diciamo, fa l'ampit nostra destinazione o fa la, due collegamenti che vanno introdotti, cash stable, e non sarà ciò in seguito da altri, in fora pur l'anche, sarà un valute e portenante.
3: Ha detto Max Nagler, direttore della cooperativa turistica dell'Alta Badia.
1: E modo un argomento, il gruppo stesso corso da Monte del Trentino e Nazionale sta protagonista di chi dice te fascia del corso di formazione. La Cassa Rurale ha 5.000 euro per comprare due droni.
2: Il sessera sutte fascia te gardecia comune de Saint-Jean e il corso nazionale per piloci, indrezzata al corpo nazionale del soccorso alpine insieme a due scuole per tecnics de soccorso. Il corso l'ha data il meta a 8 tecnics del soccorso da mondo del Trentina puntinde ciò per l'abilitazione per vider ladrones per l'attività des de Rescida Samont. A Moena l'estate dopo la consegna ufficiale dei due nevadrones destinati alla Valedes de Fascia Fiem, Premier e Vanoi. Gli stati compré ite de gran contributo de 20.000 euro dat dalla FPB Cassa. La consegna è stadita piatta de Sottegrava a Moena te dante l'assenta della Cassa col presidente del soccorso da Mont Nazionale Maurizio Dell'Antonio. La direzione del soccorso l'ha fatta in Cessaer che la comprà 8 drones da geder ai neves piloci. La drones duredes le sendo tedes de termocameres e sistemi di intelligenza artificiale. Bones de troer persones tras riconoscimento de sagomes e colores, encete condizioni senestres e de net. La formazione la esita a fonence sulla interazione col jolier con la desvaliva condizioni ambientales. Il corso di formazione te fascia al quarto livello nazionale dedicato al pilotaggio dei drones per il soccorso da monte. Ietre se venivano i facci del Piemonte, Veneto e Campania. Le indut 60 soccorridori formati a livello nazionale de chis dou des Trentins.
1: Delle porte aperte si numero di unire in occasione di 50 anni d'attività del labore biologico dell'Aives. Aliun Cecilia Mazzel.
6: Dall'analisi della qualità dell'ega al controllo di pollens di fiores e della zanzares fin a binar fora sostanze da tessec l'ambiente, che svel quindi l'urieres che fesse il laboratorio biologico che in gern a fessare 50 anni di attività. Per l'occasione il laboratorio avverti usa dalla gente che produsse informare e capire la troppa attività che viene portata. Il laboratorio biologico provinciale è stato il primo laboratorio ambientale della taglia a ricordare l'assessore per la protezione dell'ambiente Peter Brunner. Sia fondazione è stata una decisione che vardea d'anfora la difendura dell'ambiente e della sanità domana DAS e un monitoraggio che non lascia do. Da 50 anni in cala la missione del laboratorio Lechela, scuton su Alberta Stenico da 30 anni, direttore del laboratorio biologico.
7: Il laboratorio biologico festeggia i 50 anni. Da 50 anni vengono fatte analisi dell'ambiente, i compiti che sono in forma di strata di stravardare l'ambiente e musre scegliere delle mutazioni dell'ambiente.
6: Altri anche del laboratorio biologico, la ora 27 professionisti e professioniste che monitorano la situazione dell'ega Tileges e Tiruves, analizzano la qualità dell'ega da Beiver e fa attività di microbiologia alimentare. Anche il controllo della microplastiche e di germs che tengono fuori gli antibiotics, le competenze del laboratorio dell'Aives. La sanità della persona la è lieta a quella dell'ambiente. La comunicazione con la popolazione la è mudata, tiene. Zaccan viene pubblicato con desie con i DAS dell'AN. Al danché la gente per se informare diretto online, per esempio sulla qualità della Eges di Leges o sulla concentrazione di polvere di fiores o sulla situazione della zanzara Tiger.
1: E mo d'un argomento la parola ladina Ledema e erga buon per ladin standard. Ega burvanda por Gardaina, ergo bando por ladin la Valbadia. Erga buon por Fashan, arco beando por Fodom e arco buon por Ampezzan. Tocca sta parola il na credanza di sladiada fora te pras tutta l'Europa che l'ergo bando can vaiga trattango do la pluia, boies lega. Belle scrittur latin Plautus ha scritt ecce autem bibit arcus, cogliang la figura dell'arcat con l'azion del bare. Por odaine ergo bando messung c'are divers la pluia con spine divers del soradl. I reis del soradl vain refletat les gotes dega, deche la lüm e fatta di vini curu, vaigung l'ergobando a cal cantidis pola din ince antar bank. Mettu mancung il proiet la parola ladina di Ledema, idee d'André Comploi, all'assessorat ladin la provincia de Balzan ai 26 de settembre il de europeic di Lingac. Il travert del proiet da renforze la coscienza por Lingac ladin, che di fora hanno delle parole che vengono parattate fora con parole forestas, parole che manacce da nide smentiadas. Un gruppo di lavoro con rappresentanti e rappresentanti delle valades ladines e delle istituzioni sfarantes ha messo una lista con 52 parole. Ricordiamo una manifestazione del Consiglio di Formazione Badia in via una sala di intrattenimento con Markus Dogi Dorfmann. Più visa in Schnötte, Weindres, la casa Jean-Baptiste Arina, Sanchez-Chang. Al Sarado Dail, dar Sengs di vita del Südtirol, un moschedoz unico di dialetto, di melodie satiriche, di emozioni, schöke Angles Konasch, da Markus Dogi Dorfmann. L'appuntamento è in Schnötte dal Sotta Sara Sanchez-Chang. E il meteo, ti rinunciamo a notare le del tempo, l'influsso di una pressione alta determina in quel tempo della nostra provincia, al dato del desso, Radl. In domani, in Pasqua di Mada, in lungo ince, Radl, le temperature sono più su. Il notiziario la dinsero è chi l'odi lang di nostra attenzione da Roman Clara al microfono e da Stefan Piazzi alla tecnica. La programmazione ladina va segnando con la Coppa del Caffè tema in che e la mutazione di ultims ha il concetto di paternità. Il programma è di Doretta Zanonar. Un buon nome, stiamo a Dutescantas e a Dutescantas.

0: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
1: Buongiorno da Doretta Zanoner. Argomento di anche è la paternità. Asa che ti ultime segni la paternità l'hai do a muder e sempre di più i peres i e presenti tante ti aspetti pratiche che de chi de cura e anche a livello relazionel. L'eredità di stien che la vede al buon pere de famiglia portare il pan a casa l'hai oramai mettuta in discussione da una serie di trasformazioni socieles, socio-economiche e psicosocieles. Anche con D, il vecchio modello non risponde più a una visione della realtà della famiglia e della società. Il ruolo di Peres è il muda. Asa che la società l'hai sempre di più orientata a passervia al modello che desse all'uomo una posizione dominante dell'urier e alla femmina il controllo esclusivo della cesa e della cura della famiglia. Enci al dì anche a buon conto le ben fat capir la differenza inter meres e peres, perché la mere la doventa mere col bessa, e invece il pere il doventa tel do. La mere la senti fies dal daite, la meres le se maestre tel sentira, i peres i chier de valiver tel proera capir i fies dal de fora col pensiera.

0: war hinein.
1: La difficoltà des di Peres de anche le che gemencia della corde nedes, i se sen disorientè, e ben da po en esempie che pel dider le che il de Ettore dell'Odissea, che Dante desira scombatter con Achille, e il se via l'elma e il va a bosser sul copin soffì. Ecco, e nom forte ardì, che sa essere ence muie carot con soffì. Fosch esser peres anche con di, domana proprio de esser omen segures in pe, ma ence de cher e sensiboi. Tel momento là che il pere, el sende no è più una funzione autoritaria della famiglia, an po le meres le se belle che obblighedes a se tossu tant la funzione affettiva che quella de autorevolezza. Dunca fos la meres e peres e cogn se ferciaria de tutta dois la dimension, quella de affetta e quella dell'autorevolezza. E quest le utol a sa che i fies i a de besen de cornissa, de limic. E infi senza cornis el croda te la tricola e il domanere in contenement che nol trua cesa tel monda. E sa un con tant pericolous che podessa esser. Meter della cornice vel dir saer meter regoles, saer dir de na, ma i prezios na noi besta, per educer serf l'affettività. Ecco, i peres da che condi i controer ite de sé e il coraggio de meter di limec, de aer la forza di Ettore, ma troerence ite de sé la capacità d'esire in contatto col cher dei fies. Na paternità responsabola le ence saer osservare e vedere i segnai che i fies ne des, saer inviar via una relazione o la che il pere le bon d'empatia, de dialog e d'estere insieme.

Endena la prima infanzia, fino ai 10 anni, i fies si auc massimamente alla mere, all'incontra della gioinezza, ru al tempo del pere. I gioinecci i fes frontan percorsi che li porta man a man sempre di più fora de cesa. E slontanamente che i genitori de spes con sopir, piuttosto che ge far fronte des che se fosse una tappa necessaria e indispensabile del crescere dei fies. Così si lamenta che i fies oeneci a mudare la cesa ten alberca, da là che se va e se venia, e i d'ora de mo canche ha de besegn per manier e dormir. Donca le ora del pere, che la pontina il compito de sostenir e regoler i fies, del passage dall'infanzia all'adolescenza e alla matura età. L'entrata de temp lung, o là che ogni gioinet la de besende un genitor forte, che non vuol dire dur o poi che disponibile al confronto, ma una figura educativa che la sa negoziare la regoles, osservar e delimiter eventuali trasgressions, concretamente, e il perel se ponte una posizione de negoziador della regoles, de convivenza e della cernies che reverda la vita del fi. Per Paolo Crepè, il psichiatra, i peres de anche con di i e pec per cacenc e mel segures. Crepè la esina mai dit che il pere ne una presenza che no joa, che la soffoea più che stravardera. E a mole dell'idea che i peres i pesa di aver fatto doer perché che ge lascerà il fi in cartier. E una generazione che cresce de mo col diritto all'eredità, l'ena generazione dalle raise smerces. La posizione del psichiatra la è chiara. Il pere dal che condì te sia gaisa di essere present non lascia più spazio ai fies per faler, per se fermel, per imparare a se lever su. E il risultato le che ha un disuoin che non è bon de far fronte alla complessità della vita, senza il costante sostegno di genitores. Il pensier de Crepè sui peres le chier ma muie pesoc. Da che l'anvia podonge pisse su e tre noscia considerazions. Vi auguro un buon domesdi da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele sette sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buonasera, un buon scuttasur di questa seconda edizione di Notiziar, den che vender ai 22 de me. Vignon a ragionare della legge costituzionale della riforma di statuto e autonomia delle due province di Trento e di Busan. L'ampassasse ragionare della proposta di una proposta impossibile. Alla Camera è stata il ruolo del mese del 2025 e del mese del 2026 la riforma di statuto e autonomia è venuta a Proeda. Quattro letture di 10 mesi, un record di velocità per il Parlamento. Pecià che partiti opposizione abilità astensione. Chiesa da parole del ministro per affari regionali per l'autonomia Roberto Calderoli al Festival dell'Economia de Trento. Calderoli la dit che dal 2001 l'autonomia speciale le si è venuta strada del bene che peso del Cheles con un statuto ordinario. Di autonomia più dinamica a regionale presidenza Trento e Busan, Fugatti e Compace, sempre al Festival dell'Economia de Trento. La procura di Belun ha inviato via una inresida giudiziaria sull'impianto Portamont a Polonios Crepes. L'impianto Portamont fa su in un pezzo che è conosciuto in funzione per i Jeux Olympics Milan Cortina 2026, le indotte il gonfio della cronaca giudiziaria, scuton su Valentina Ridolfi.
3: La procura de Belun la invia via una rescida giudiziera per turbata libertà de garda palzu l'urieres alla cabinovia a Polonio Socrepes vin Ampez, una della opere simbol de Jeux Olympics Milan Cortina 2026. Te la rescida le vignu fat perquisizions a Roma, Milan, Brescia, Napoli e Cortina te la sentes della Simico, la società pubblica della opere olimpiches e te la senta della Graffer, firma che fesci l'urieres. Antri indaghe l'amministratore in ciaria della Simico Fabio Saldini e altre due persone. Non le indaga Sergio Lima, patron de Graffer, al do di inquirenc la bandida de concorso la potesse essere stata assegnata tras metodes che a essa menà in vers la firma che avent. Ence ben che fosse stac duci consapevoli che i tempes pervedui noi fosse stac assa per portare a termine l'impianto dant del scommenz di Jeux Olympics. Ti ultime smesse il cantiere era già ruate la polemica per l'Inter di per i dubbi tecnics e i cruzis le al pericol de metes roest del rayon della Cedel. Ades la rescida segna un saude qualità e se pro de schiarir ences il programma di Tempes Olympics i fosse stac toc in considerazione già la scomenz o no.
1: E su cosa mondo del Trentino nazionale ha tenuto fassa i corsi e formazione di questa occasione già venuto a incedonare due droni da perdere la comunanza. Amo Valentina Ridolfi.
3: Il Sessera Sute Fassa Te Gardecia, il Corso Nazionale per Piloci indrezzato al Corpo Nazionale del Soccorso da Monte insieme a due scuole nazionali. Il corso adatto il meta 8 Technics del Soccorso da Monte del Trentin decia per l'abilitazione per vider ladrones per l'attività del Rescida e Soccorso da Monte. Ladrones duredes, lessendo teres de termocamere e sistemi di intelligenza artificiale. Bones de troer persone tras il riconoscimento de sagomes e colores, ence te condizions sinistres e de net. E sempre te quisdis a Moena ence la consegna ufficiela de doi neva drones destinedes alla valedes de fascia Fiem Primier e Vanoi. Lesse estates compredes con un contributo de 20.000 euro da man de la cassa de fascia Belune Primier.
1: E te chiede della Suda Ladina in che le venu presenta il numero nef della rivista Ghana con contributi di Eder Scrifo Arricà, le fatte il sottotitolo Le da Lunch e un po' da Vesin. Della Sara Danino del Garbe, della Cesa della Moniaria Saint-Jean, a presentare il numero nef della rivista femminina dell'autore e curatore della rivista Lucia Gross, Olimpia Rasom, Anna Mazzel e Ingrid Rungaldier. La Scuola de Musica al Pentagram sa cruciale della Cornice de Musica. La rivista Ghana la presenta da Ence tra la biblioteca Anda Maglia da Cudante, la Cesa di Ladinza Ortisei, in Zebia, che venne ai 28 di me dalle 6 da sera. E l'Istituto di Mason di Fassin va in Nantes col progetto Al Viel del Saer, un viaggio per descorrere personaggi che segnano la nostra identità. Che è stato il libro e il spettacolo dedicato a Franz Antone Pascalin, il primo fotografo della Dolomites. E il libro con i disegni di Manuel Ritz e il spettacolo che conta la storia di Pascalin, i ven presentati presentati due occasioni in che Telchino Marmorella e Cianacei da mesa le sneve da sera e da poamo in Sibia ai 28 di me da mesa le sneve da sera o dalla veia Osteria Pascalin tra sera da Franz Antone Foragria di Cianacei. Il cortegel di Calpro fotografo da Dolomitas Franz Antone Pascalin fes perdere la collana Zent de Fassa progetto metuasia dall'istituto di Mason di Fasseini e che offre un'esquista edizione di notiziario un bel del paio di ne ascolta su Passon alla programmazione culturella.
2: RAI Radio Ladin. Fac avenimanch entra unides. Approfondiment.
4: Na bona saira i banguni a vos stime iscutadores, vedis Alex Rungaldir. Gnut sraida dut un taura la passion per vedli auti. Oldtimer kocken dis. Kije de pluk nomet vedli auti. Lie storia quivinant. Passion i per trups na maniera per passessi templiada. C'è i patande fascinant a se de giù con veiculi da pluda giut, di de genèis passei. Coruvum pa pradetei auti, c'è l'auch tolipa i cocciola pa perdratora il dauni de quis mesons de transport, che diventa fort plureres i che de scheida un c'è gran interès di jauni. Bang, per rujne de cash, i mod autri spec liei a auti d'epoca, sons an contà con un jaun de salva, che saludon, ringrazion per il temp che nes dedichea i prium bel de se presentè in curt.
5: Buonasera, anche da mi part, ulasi salude duc che ich nascota su, i de grag possi fe part de questa intervista. Io son Manuel Senonor, i ei 28 anni son de salva.
4: Manuel, sei che ti es patron d'un auto, d'un vedl'auto, ma in ciò d'una vespa, conosci pa pratec c'interesse per vedli veicoli?
5: Ma bel da pitli in su, ma forse più bel che vedli veicoli, i mi per a una vespa, i con quella pudan forne per da pitli, o ni a sto, i pona cancudoi che vedli auti, motors, un cantauch, givi fort per me si ti cialovi. I anga udai vedi la fotografia, st albums, st minaina, e abina ora questa passion.
4: Ben questa fosse anche un'occasione per usne della vespa, che complica stan 80 anni, da che anche la fova unida brevetteda, e tu ispunce il presidente del club della vespa di Gradaina, ma qui un long sto sotto l'udlong un auto, no? Un auto storico. Manuel, da che auto stradl pa praltia?
5: Sì, io sono anche da passare un anno presidente del Vespa Club, che mi fece anche lì il piacere, io da in grunt Gradaina che va con la Vespa. Ci stanno in una gran festa di giugno anche a Roma, un gran raduno, che stanno in mille e mille unirà a festa per la Vespa. Io e anche vedo l'auto, si tratta di un Fiat 508, Balila, e calme io anche in alcuni anni.
4: Il patlo de plumo diei de kish Fiat Balila o i pal 508 il saul?
5: Il Fiat Balila i me fa 508, li la sigla che tocca a Dom, li fa una prima serie in una seconda serie, na 3 marce e 4 marce, e anche vel versione speciale, un po' da gara, che non me fa gons puoc.
4: De cian i pa kash auto, i c'è cilindrata o tante c'ave i pa kash?
5: Kash auto i avisa del 1935, la cilindrata è 999, un 4 cilindri, vostro gekillt.
4: E se tu un regia anche velk, diciamo, sul patron da danz, o puoi essere un favel gordo più?
5: Sì, quest'auto io non sta comprata dal 1935 dal patron che scrive il libretto con la data di nascita del 1894, che vuol dire che con 41 anni si compra quest'auto. Che fosse curto, se che speciale anche di quei anni si può imprimere un auto. E poi, in China lì da cui sono io il quarto patron. La mudamo mia degli anni 60, ci vai tra Como. E poi, io lì sto venduto il 99 la Sardegna.
4: Potresti tu descrivere questo auto? Cosa c'è il paura? Per un che non posso neanche immaginare, diciamo, il radio, samba, cosa c'è la paura di auto?
5: Che in auto rata erpitl, la propria linea di primi auti che non posso vorstellen, ci dan tosti anni, e la lums de d'ora, la quattro porte, il colore fosco e brum scuro.
4: Immagino, rata eleganza, in le mani audù, tu vai un po' incantare da trai?
5: Schön, ich da drei im weißen Mann andere, ich weiß ein Auto speziell, passt auch Skurje. Ein Auto gefällt Paruda, la Linie ist ganz elegant.
4: Ich habe ein Schwert Balilla in ihrem Auto.
5: Schön, ich habe ein Auto speziell, kein weiß Puka Mann andere, aber forse Pubel, kein Unitant, der Film, la Television. Ein Auto tang vel kan possa moto ka dal niangrum i perkalme pensat de tok auto rer i tang vel
4: balilla che li na parola che ricorda il fascismo se tu da nascunte welk de plus un casinum chulipa balilla
5: si balilla fo al gruppo di giovani fascisti i fascisti ho vati anni 30 giù da alla Fiat a fake auto per poter permetter che plungrum giant possa scomprende l'auto. Tieni vinto fo l'auto morsa di più cer in scila ai più di giorni per cui costi e a fa un'auto che un po' passa 100.000 auto in Stiven 2-7 anni e anche giuda che l'Italia possa se muovere da più.
4: Se tu puoi vestir c'è che un'ia costante in te l'auto?
5: In te l'auto costa intorno alla 15.000 lire tieni 30 e lì dan quei fossi calcolare il factor intorno alla 25.000 euro che fa 3 anni una grandissima somma.
4: È un po' dolorata. Non è per modo te auti tu da noi a Manondo che tu sei?
5: Ti credo che sono l'unico che forniamo in cantor l'impea, abbiamo un canzolo e poi abbiamo un salvo che abbiamo più un vedo di anni 20 ma che vengono non più dritto che forniamo.
4: Wenn wir ein Auto der Epoche gucken, ist noch ein Oldtimer. Welche Charakteristik muss ein Auto weiter wester ein Oldtimer? Und wie kann man das dokumentieren?
5: Klar, Italia wähle l'auto storica da 20 anni e da 30 anni diventa po' auto d'epoca. L'Italia dall'Asi, che è l'automobile storica italiana, che fa la certificazione di chi già auti, o la che ti vince la do a puntin. Una roba, ma sapete originella, e poi lasciare un certificato di rilevanza storica che causa il valore dell'auto e gli appunti già hanno la targa oro che vela poi in modo più che quella.
4: Il patto regole particolare, si sono un conto di assicurazione, bollo, insinante?
5: Sì, l'auto è d'epoca e è asi, poi già una convenzione dalla Versicherung, la Pais de Manco, già che il valore collezionistico, e il bollo pai nia più di 30 anni.
4: Come fai un po' di giorni a binecante l'auto? E c'è niente i vari da provia che muoia fare in chi l'auto ruva finalmente tutti i mani o di giorni niente di garage?
5: Sono io a binecchi auto online, su un annuncio, e c'è anche bel contatto con Sanza o la Cneum, e poi mi metto in contatto con la Sardegna da 4 anni e lei audì mezzo anno fuori e che mi credo forse e che avanza a teccia lei e si va io non ho mai laurea di Gigiù un po' tan lunch e l'auto mi sembra molto bella perché ho creduto che abbina proprio questo modello poi la gita anche che mi sori in vici la ferie e poi si dice a teccia lei perché fa ben bot lunch si è il Bjerg e al sentopa con chi già auti e poi ti gira ti c'è lei poi per c'è lui tre telefoni da lui poi al proprio udo che va bene l'auto è con la di e poi mi hai toccato col traghetto e i compagni mi aiutano e mi hanno prestato il carrello e poi sono giù a Livorno al Ciarriesu e ci le abbina qua
4: e se poi sono c'è il paio da ora?
5: No, che sono fatti lo sul momento di del il giorno e poi il paying.
4: Fava perché c'è un auto?
5: In scelta abbina qua.
4: E se poi sono c'è il paio da ora?
5: No, che sono fatti lo sul momento di del il giorno e poi il paying.
4: Fava perché c'è un auto di giorno, quel momento che tu le scopri?

0: Die Anni 60, l'ultimo jeder, perché li no. Giut kam, ma li mo mantani ben bo ben.
1: Fussel bei mir, die Jung kann kein Comprant tel Auto Gitres in Agenzia spezialisiert oder ist das ein Concierge-Café oder ist das du, die Kaschkage, die fährt tutta sola la gita con la gita?
0: Dave l'agenzia o la composta gi a comprare auti, che ti dà anche la garanzia al su, ma chi fa tutto per me conto, con consigli di compagnie, io mi conosco ancora bene, e perché io sapevo che l'auto va bene. Se non sono troppo in massa, poi il mio slasce consiglio, ok?
1: Che rischi di un paese a tanto vedere l'auto? Che garanzie ti dà per il patrono? Posso ti domandare le garanzie da dal?
0: No, da una garanzia, come dice, visto che è piaciuto, l'auto è cocchiglia e non si spreca. Il tempo è tutto va bene.
1: Che sensazioni per stare qua? Perché anche se sei il primo che ti fiat 508 balilla e ti sei il motore?
0: Sì, se sei il primo che ti ha fatto, io sì che sei un altro mondo, che c'è altri stuoi, un altro volante e un più il motore. Una sensazione proprio speciale, a sentire che bel tono del motore.
1: Il motore che ha detto perfetto.
0: Sì, per via il primo colpo si ignora.

0: Kaj je auto, ki je unifacil 1935, dit, la passa 90 anni, če karakteristik Alpa i čuna i palamažrat Francija z Dijon dan auto dal di dan koj?
1: Si je avisa i 27 de mei, fel kštani 91 anni, posan pje via a manovella, kakon diš, o angi da de dit, kun un pomello, la i gong snia sinkronizirt, i na dguna servolenkung, gli è tutto un auto fornè con te l'auto.
0: Radio Calne Saral, buon amante, anche noi di Gung l'aito, non è stato un tanz montir titung?
1: Noi abbiamo tutti di Gung, il lasciac originale con gli è, la mela lumas, la freccia, il claxon, e tutto ci conauti il ton del motor e l'aria.
0: Bene, già che tu mi dà la parola a radio, già si clì il momento di fare una piccola pausa musicale, Manuel, ti lascio già anche ora a te un pezzo da ascoltare su che sorta di musica ti piace?
1: A me piace un grande sorta di musica, sono in l'armonica, e ascolti su un po' del tutto, ma anche passare la cantia Vespa 50 Special.
0: Bon, poi non lascio oggi questa cantia della gruppa Luna Pop, una rock band unita sul 1999, e che si è messo in un po' di anni perché i componenti della gruppa sono partiti bene nel 2002. Quando si è primo successo, è proprio stato 50 Special, una cantia che è stata per 5 anni alla lunga al primo posto della classifica italiana di singles più venduti in Italia.

0: In ausgang der Wirste Studium Schnutz, in Kompanie der Manuel Senoner de Salva, alia il Präsident del Club de la Vespas de Gradina, ma l'argument dann quei ihr si auto, un Oldtimer. Pluavisa, un Fiat Balilla, 508 del 1935, che Manuel ist stat bon da Binecada la Sardegna, cocal nasabel conta Manuel, dante l'auto, m'immagini sarà al forum puta sterz. No, kann es rumpen ja welk und dankt Furneis suzet bakal o tie bakal bel suzdu niada.
1: Si per fortuna somma meire stas vom Streda, la probabilità is jes gur schali blu autos ke kung nu av auto, si ma sa fora vai fortuna droina zruck. Cool auto in jetz schari all'auto.
0: Ich lese tu studia ju, avisa il motor, sa vasa tu schon caso dat kunche.
1: Ma am Puren, weil gung pit la robes muss uns savei in kont la Zündung und am Puren del Vergaser, da c'è le da bel schnell, i la Kerzen oder del pit la robes, i schno adron Mechaniker spezialisa.
0: Quella pa kung vel toc, che fosse da mude ora, da kung c'è giate un pa, ma ne dra chi si sauri da compre, o il pa poesch vel model d'auto, ka magari angel mdemo motor?
1: Mangiata schallica online, chi stocchmo o su un vel fiere di auto e moto d'epoca che van fai, toch fai do, toch originali, che costa anche fet schaldi, il toch anche reres, chi è me unista i toch cap questa serie 1458 Balilla, i puoc chi ha potuto tiani do, già chi ha muda schaldi il motor, podron propi cai toch lo de caiani.
0: C'è l'auto per dire da fare regolarmente prende l'auto.
1: Ma lì è un po' chic un nuovo auto, ma si fa il collaudo ogni due anni, adesso muda l'UL, anche un po' più di chilometri, poi c'è le due monti, la LUMS che si rompe su, e i paesi light, che salta più snel che da un nuovo auto, poi il foda puzne bel, il luce bel, e tutto c'è l'ora bel chic stocca.
0: Wir sind in der Prestation, tante Bota wappen del Auto, tante Kilometri posa fekung un Tank adit.
1: Kegi skur un Auto da gi bel plan, kell wel dik, schon wa 50, poi il bel schaldi. I Kilometri in Fejung ang puetsch, die schon mal il più lunch, che son jinkin amo, i propi menchin ora tlusosa, raide, a jak tves tam plan, che tves schnell zu, puede... Traffic e poi vanno mia tan lunch più che altro che un po' di gradina ma non in civia.
0: Tan sicuro il pa? Le gens sono strada?
1: Niente sicuro, è un paragone con un auto nuovo, non ha un airbag, non ha un choi e perché il sicuro dritto che va in plan, è già che il giro di botta per fare la probabilità ma salta. Che zera non ha pluito.
0: Kaj jim poješ, ki prala veš, pa no, mu imagini prims modijek, kaj fa pludur zi manko zguras, anga sun štreda premesa in modijek vam fata didan koj, no pa?
1: Ja, visa. Li je dut na autr furne, il skomporta autra mantr sun štreda, dut il furne.
0: Na kuriozita, Manuel, sunt na era di auti elektrisch, auti ke vanče šaldit bota, šun uol, kopak tis pasiona per auti d'epoca, auti a benzin, kva sans autor in ciò manco de bota, che ne je po estri neanche tan sgures, e che ne na nia il confort di auti da li dan cui.
1: Si, ma sa di che cas je ben mi sgondo auto, che toli ca me ogni tant, ogni di a droi in altro auto, che con cas fosse nia possibile al tocca for, e agi lunch, ma che il kfil agi con un tel auto, je speziell, i bel, Nia union sadagi con un tel auto, che è sciali pluria, a bel alfe pia via, a scholten, e calm sa bel.
0: Ti dici che il tolsca ogni tanto, tanto suans il tolsca ca, e pa occasions particolari per il tora, ti fiat balilla, ora di garage?
1: Ma si, più che altro forca anche bel temp, il dausa dans nia già tega, schlava, il fin lena, canche di laurela, fe una pitla raida, gi son bel raduno, Oder anche drei Wellen Nutzer, die wir drohen.
0: Rasse, dass der Valor der Kajauto girant zu Sutl da uni, und ist die Intention, dass du nicht so gut klavau, fuss ein bon Post der Dekandio lauter?
1: Si, dato che ein Auto tan vedel e un po' tan rare, speri che va for Sud Valor, che la tosh cent'anni, ja pensé che vamo tan ben, e il reiteni weiter, che Auto for.
0: Tant giù che va, magari ti dai innanzi, magari a Timutoso, Dio l'auto.
1: Sì, sono un collezione a chi vede gli auti, i vespi, in grumo vede la robs, in vendrei nia.
0: Nessa tu, ma un altro modello bel su un ti lista che tu lasses comprendi o l'auto?
1: Auch die Fosseln grunden wir immer aneinander. Aber ich kusste manche eine Arbeit, ich habe Lärchen gemacht, aber ich habe immer drüben. Ich muss das sagen, sehr bang. Es gibt ein Wedel Porsche, es gibt ein Bell Auto.
0: Bon, Manuel, die Skurjaun, die Truppjaun, die noch in der Blutgrange, die du jetzt an das Auto la Gola, das ist ja ein Teloltimer. Welche Message für das, dass du die Idee in Antag ist, dass du nicht nur das Positive, aber auch das Negative, das du mit einem Vehikel?
1: Ma gli auguro una bella passione che un po' avrei, un po' di caccia di Templieda, per mostrare gli auti, per gli amanondi, un pezzo storico che ha nia union, e la perza negativa si auguro che il costimento di auti, che un po' si dedica di Temp, e gli nia tanto sicuro fra gli amanondi.
0: Io penso che l'auto è ancora attuale, diciamo pensando magari all'ambiente che l'auto va a pensare, poi c'è una tutta la tecnologia per scunare l'ambiente.
1: È sicuro una perte negativa, lì un euro nulla, fa scialli di fumo, che muoce un'auto ora.
0: E sono queste considerazioni di Manuel Senonor, patron di un Fiat Balilla 500 del 1935 e che in questa nos gest la trasmissione da Schnutz, sono sonce rui alla fine del nostro tempo a disposizione. De gra a Manuel per ti testimonianze schall interessante, damit schon sambang in hand, trupp alle grazes e tutto bon con ti oldtimer.
1: De gra monier dank da mi pert, ich spere che il web è sap interessant. Jans Audei, Nautriaden Kantauch.
0: Stimme ich gut adaures, de gra, per nos avei ich gut asu, i per il temp knes resta, la chance magina chantia ora di Stornelli Romani, che fossa poesies o rimes improvisedes, i purtedes dant na maniera da druck, schicchia la tradizion musicella populera de Roma. L'interpret è Alvaro Amici e questa versione conta di traunides belau surreales di un giovane fetto sfortunato con i motori. Io ci avevo una bella balilla. A voduc, in anzi una bella sera, un saluto da Alex Rungalir e Anna Saudi.

Proprio da una raccolta di 47 poesie di Lamartine, tentando, come dice Liszt nella prefazione, di riprodurre un gran numero di impressioni che la natura e la vita esercitano sull'animo umano. Quindi un programma, diciamo così, abbastanza generico. I titoli del resto delle Armonie Poétiques Religieuses alludono sempre a un sottofondo di carattere programmatico. Difficilmente Liszt scrive musica assoluta, appunto. Si comincia ad esempio con l'Invocation, l'Ave Maria, e poi si arriva appunto a questa Bénédiction de Dieu dans la solitude, che è un grande pezzo listiano in una raccolta che non è sempre allo stesso livello. Ci sono alcuni passaggi deboli e altri molto più forti. Qui c'è una vera, autentica ispirazione religiosa senza effetti così più o meno artificiosi. E sentirete subito un grande cantabile in tonalità maggiore con la mano destra che cerca di riprodurre le sonorità di una specie di orchestra di arpe, e quindi di arpeggi che, come dice Alfred Brendel, sembrano essere una sorta di intossicazione pentatonica. Brendel ha dedicato parole interessanti a questa benedizione, e aggiunto anche: ma esiste un altro pezzo per pianoforte di una dolcezza sonora altrettanto inebriante? Ecco, lasciamoci con questa suggestione che ci dona Alfred Brendel, e ascoltiamo allora di Franz Liszt la Bénédiction de Dieu dans la solitude, il terzo brano delle Harmonies Poétiques et Religieuses. 16 minuti, poco più, l'ascolto al pianoforte François-Frédéric Gut.

E dopo l'estasi un po' infiammata, ardente dell'andante centrale, questo brano, La Bénédiction de Dieu dans la solitude di Franz Liszt, approda una sorta di coda calma, meditativa, con sonorità che vengono lasciate appunto a degli echi che sembrano non finire mai. Allora capiamo alla fin fine che questo è l'approdo vero, autentico di questa preghiera. Infatti credo la si possa definire, questa di Franz Liszt, una vera e propria preghiera, del resto ispirata a un poema, ad una poesia di Alphonse de Lamartine, che dà il titolo del resto a tutta la raccolta, quei 10 pezzi che compongono Les Harmonies Poétiques Religieuses, stesso titolo per la raccolta poetica e per la raccolta musicale di Liszt. Abbiamo ascoltato questo brano di grande concentrazione, di grande ispirazione anche, dal pianoforte di François Frédéric Gue, dal vivo, avete sentito, al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso il 21 agosto 2025 per Amiata Piano Festival. E il passaggio adesso da Liszt a Ravel, beh, sembra un po' brusco, ma non lo è affatto, perché il brano che ci aspetta, Je Do, deve moltissimo, credo, lo crede la critica in generale, a un altro pezzo di Franz Liszt altrettanto celebre, vale a dire i mitici Je Do de la Villa d'Este, che diciamo segnano un po' l'adesione di Franz Liszt a una poetica di preimpressionismo di carattere descrittivo. Dal punto di vista delle sonorità ci sono delle similitudini, non ci sono invece, io credo, almeno dal punto di vista del disegno programmatico, perché quando c'è di mezzo Ravel bisogna sempre dubitare di qualsiasi definizione di impressionismo, di descrittivismo, perché sono poetiche decisamente lontane dal suo universo e dal suo mondo. Je Do è un pezzo scritto nel 1901, all'alba del secolo, dunque al tempo di Péléas e Mélisande, eseguita la prima volta da Ricardo Vignes nel 1902. Ricardo Vignes è uno dei pianisti che tengono a battesimo moltissime delle pagine pianistiche di Ravel, e appunto sono un esempio, se volete, di quella che è stata chiamata da Alfred Cortot, per esempio, la poesia liquida. Ecco, ma in questa liquidità non ci sono tracce di carattere descrittivo, ma solo e semplicemente ricerca di suono, di un suono puro, di un suono astratto, di un suono quasi metafisico, che è pur sempre uno dei grandi ideali estetici di Maurice Ravel. L'ascoltiamo, questo breve pezzo, dura poco più di 5 minuti, Je Do di Maurice Ravel, sempre naturalmente dal pianoforte di François-Frédéric Gue.

Devo dire che François-Frédéric Guy deve aver preso proprio alla lettera e in parole le indicazioni di Maurice Ravel, che in esergo, in partitura e anche poi in una lettera al suo editore Durand, a proposito di Jadot, che abbiamo appena ascoltato, dice che questo pezzo ha come delle ali di farfalla e non sopporta il peso o il piede, scegli tu, dice, di virtuoso. Infatti è un pezzo che tiene molto lontano qualsiasi tipo di virtuosismo un po' greve, no? Anzi, bisogna un po' sottolineare l'immaterialità quasi del suono, quelle note sul registro acuto del pianoforte. E certamente un'esecuzione, diciamo, troppo veloce, troppo appoggiata, non fa altro che distruggere, che infrangere la trasparenza che resta comunque il carattere dominante di questo brano. Je do per l'appunto. Ora il recital di François-Frédéric Guy rimane sul territorio di Ravel con due brani tratti da Miroir. Ne abbiamo parlato proprio ieri sera insieme ad Axel Trolese, che è stato il nostro ospite alla Stanza della Musica, che ha eseguito proprio il secondo dei due pezzi che ascoltiamo, perché François-Frédéric Guy sceglie di accostare due pezzi in effetti che producono e sono segnati da un enorme contrasto all'interno di Miroir. Miroir è una raccolta nata tra il 1904 e il 1905. Il primo interprete è stato ancora una volta Riccardo Vignes a Parigi nel 1906, e i due pezzi che ascolteremo, Une barque sur l'océan e Alborada del Grazioso, che ci ha proposto ieri sera proprio Axel Trolese, sono appunto fortemente segnati dalla logica, dalla poetica del contrasto. Tanto il primo brano, Une barque sur l'océan, del resto il titolo lo fa presupporre, è basato su arpeggi, trilli, sempre nel registro acuto, temi molto brevi, senza una logica che li incatena in modo forte, un ritmo molto molto instabile, una pedalizzazione anche che è richiesta molto estrema per creare risonanza. Invece l'Alborada del Grazioso la riconoscerete perché è un brano abbastanza celebre, invece è tutt'altra cosa, cioè segnata da un tratto molto nervoso, acrobatico, con questi staccati molto netti, con brevi accordi che sembrano quasi delle evocazioni del rasgueado della chitarra, poi armonie un po' acide anche in questo caso. Insomma, una coppia esemplare dal punto di vista del contrasto. Allora, le ascoltiamo insieme questi due brani. Prima, Une barque sur l'océan, dura circa 7 minuti, e subito dopo l'Alborada del Grazioso, che ne dura un po' meno, 6 minuti e una trentina di secondi, al pianoforte ancora François-Frédéric Guy.

Il gran finale dell'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel, quarto numero di Miroir, con tutta la carica di questo spagnolismo un po' di maniera, ma che viene tradotto da Ravel con una profondissima carica di immaginazione sonora. L'abbiamo ascoltata all'Alborada insieme a Une Barque sur l'Océan, il numero precedente di Miroir, dal pianoforte che è stato anche molto apprezzato da voi, devo dirlo, di François-Frédéric Guy, pianista francese classe 1969, che è stato ospite il 21 agosto dello scorso anno al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso per Amiata Piano Festival. Un pianista eccellente, scrive Italo, dovrebbe essere più presente nelle grandi istituzioni concertistiche, e sicuramente è così. 23:05 minuti e una cinquantina di secondi, abbiamo ancora un'oretta scarsa da rimanere insieme, per rimanere insieme, e tra poco faremo un'altra scoperta, la scoperta di un altro musicista molto interessante da seguire. Dunque entriamo nella terza parte di Radio 3 Suite.

0: Vi do un po' di informazioni prima di accogliere il nostro prossimo ospite. La prima è che la seconda parte di questo concerto di François-Frédéric Guy da Amiata Piano Festival la ascolteremo domani sera, credo intorno alle 23:15, quindi un'oretta dopo l'inizio del concerto di questa sera, e ci sono Ludwig van Beethoven e Frédéric Chopin in locandina. Sempre domani alle 19 invece in diretta Euroradio da New York, dalla Metropolitan Opera House, uno dei nostri frequenti collegamenti con il teatro di New York, Turandot di Giacomo Puccini. Questo è il piatto forte della serata di domani, mentre per quel che riguarda invece i nostri appuntamenti consueti con i concerti del Quirinale, vi annuncio che domenica 24 maggio, come sempre alle 11:50, ci sarà il nostro canonico collegamento con la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, e i due musicisti ospiti sono due musicisti indiani, Ustad Fazal Qureshi, che suona la tabla, e Kala Ramnath, il violino, il duo Triveni, che porge un omaggio a Ustad Zakir Hussain, uno dei grandi maestri nella musica indiana contemporanea, nato nel 1951 e scomparso due anni fa nel 2024, ed è forse una delle personalità più accese, comunque un grande percussionista indiano, forse il più grande della sua generazione. Esaurite la quota degli annunci, do il mio benvenuto più caldo e sincero, come si diceva un tempo, a Raffaele Giannotti. Buonasera Raffaele.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Benvenuto e grazie per averci aspettato fino a quest'ora della
1: grazie
0: sera, ma le nostre consuetudini sono notturne, come lei sa. Allora, Raffaele Giannotti è l'ospite della nostra rubrica del venerdì, che si intitola Next Gen, ovvero sia Generazione Futura, anche se devo dire che Raffaele Giannotti ha già un bel po' di passato alle spalle, un grande futuro sicuramente, ma nonostante la sua età, che immagino si aggiri intorno ai 30 anni, no? Un mese più, un mese meno.
1: Esatto, ecco. 31 anni da due settimane.
0: Ecco, 31, va bene, non siamo qui a fare la carta d'identità, ma comunque ha già veramente un passato molto molto ricco, che è anche un po' difficile da riassumere così in pochi tratti. Però a me incuriosisce, diciamo due cose, Raffaele. Lei nel 2015, se non ricordo male, vado a memoria perché il mio computer si è scaricato nell'esatto momento in cui stavo leggendo la sua biografia, ma adesso lo recupereremo, ha ottenuto il posto di primo fagotto nell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, giusto?
1: Esatto. Io ero primo fagotto al Maggio Musicale Fiorentino, cioè perlomeno più o meno due anni, e poi dopo ho vinto il concorso a Monaco.
0: Ecco, con i miei filarmoniche.
1: Esatto, la Filarmonica di Monaco dal primo fagotto. Infatti adesso sono più o meno 10 anni che ricopro questo ruolo, infatti anche in questo momento mi trovo a Monaco. Ed è la mia seconda casa.
0: E la prima? Italia. Dove sta la prima casa?
1: E la prima è Lecce. La prima è Lecce perché io sono nato a Brindisi, però ho cresciuto a Lecce, ho fatto la scuola a Lecce, anche la mia famiglia si trova a Lecce, quindi sono pugliese.
0: Mi incuriosisce sempre, l'ho fatto anche ieri con l'ospite della nostra stanza della musica, cercare di capire la genesi, cioè il momento in cui un uomo, una donna, un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza decidono, forse senza saperlo, quasi senza volerlo, che il loro mestiere sarà quello del musicista, la scoperta dello strumento, della fascinazione dello strumento. È un momento fondamentale, no? Perché è la nascita di qualche cosa che poi uno si porta dietro per tutta la vita. Per lei come sono andate le cose, Raffaele?
1: Beh, è un po'. È tutto nato comunque dalla mia famiglia. Cioè, mio papà è oboista, mia mamma ama la musica, mia sorella è violinista. E quindi è stato un po' un approccio normale, addirittura tutto il condominio e i musicisti dove viviamo a Lecce, quindi è stato un approccio molto normale. Poi mi ricordo da parte di un amico di famiglia abbiamo avuto un libro con gli strumenti musicali e il fagotto, cioè, è stato un amore a prima vista.
0: Ah,
1: Sarà magari
0: ecco.
1: per il colore o sarà appunto anche per la forma molto particolare, per il suono molto particolare, però è un amore, è stato un amore e ancora un amore, grazie al cielo,
0: Certo.
1: che va avanti e che... Insomma, è sempre stato molto naturale, ecco.
0: Okay. E quanti anni è caduto questo
1: È più o meno
0: innamoramento?
1: sui 5 anni,
0: Ah,
1: sui
0: 5
1: 5-6
0: anni,
1: anni. È
0: quindi.
1: iniziato molto, molto, molto presto. Mi ricordo addirittura, appunto, il fagotto è comunque uno strumento molto grande, quindi bisogna aspettare per iniziare con lo strumento. E quindi nel frattempo ho fatto qualche lezione di piano e mi ricordo che ho detto al mio insegnante di piano all'epoca, ho detto sì, però il pianoforte mi piace, però devo aspettare solo perché, cioè, sono qui solo per aspettare di suonare il fagotto. E fino a poi all'età di 10 anni ho iniziato
0: con
1: appunto
0: quello
1: con le
0: vero,
1: prime
0: perché nel
1: lezioni.
0: fagotto, scusi la mia ignoranza, che non dovrei avere, però è così, non
1: Ci
0: esiste
1: mancherebbe.
0: il fagotto di un quarto, diciamo come il
1: Adesso sì,
0: violoncello, non so. Ah, adesso
1: il
0: sì, ecco.
1: fagottino,
0: Ah,
1: sì,
0: c'è.
1: all'epoca non così tanto, poi comunque il fagotto è uno strumento abbastanza caro, ecco, quindi cioè, abbiamo preferito anche aspettare e ho iniziato poi direttamente col fagotto normale, quindi le mani erano anche abbastanza sviluppate, quindi io poi a 10 anni ho preso il fagotto, diciamo, a grandezza normale e ho iniziato poi direttamente con il fagotto grande, però adesso ci sono molte più possibilità,
0: Ho
1: in effetti,
0: capito.
1: quindi vedo anche ragazzi o bambini più piccoli iniziare direttamente col fagotto che è praticamente molto più piccolo e quindi rende tutto molto più facile un primo approccio
0: Però è uno strumento
1: con il
0: vero,
1: fagotto.
0: nonostante
1: È uno
0: il.
1: strumento vero, addirittura si trovano anche strumentini o fagottini colorati, quindi
0: Ah,
1: gialli e neri, per
0: ho
1: esempio.
0: capito.
1: E quindi sì, adesso diciamo la situazione è differente.
0: Senta, poi ci saranno stati studi di conservatorio, suppongo, sì, in modo più o meno canonico e
1: Sì,
0: accademico, oppure no?
1: esattamente. Ho studiato al Conservatorio di Lecce, poi al Conservatorio di Torino e poi mi sono trasferito a Vienna e ho poi finito i miei studi all'Università della Musica di Vienna. E quindi c'è sempre stato poi un rapporto molto particolare con i miei insegnanti, perché insomma la figura dell'insegnante è sempre
0: Certo,
1: una figura
0: dominante.
1: particolare, una figura che ci accompagna, no? Non solo a livello professionale, ma anche a livello personale. E a Vienna, diciamo, quando poi sono arrivato, ero comunque giovanissimo, avevo 16 anni, perché il diploma l'ho fatto all'età di 15 anni in Italia. E quindi, insomma, poi ho proseguito poi i miei studi
0: Certo,
1: normalmente, fin poi
0: certo. Oh.
1: arrivare alla posizione in orchestra.
0: A proposito di maestri, però, a parte quelli che lei ha incontrato nei suoi viaggi di formazione, diciamo così, mi sembra che ci sia un nome, che non so a quale età della sua vita appartenga, che però è il maestro che immagino abbia nel cuore, perché noi
1: Esatto.
0: chiediamo sempre ai nostri ospiti di Next Gen di eleggere un maestro, di far ascoltare possibilmente anche la sua voce. E lei ha scelto Claudio Gonella.
1: Esattamente.
0: Fagottista eccellente, molto, molto conosciuto. Lo ascolterei subito, poi magari ci parla un po' di questo suo
1: Certo,
0: maestro,
1: certo.
0: perché ascolteremo adesso il Rondò dal duetto numero 1 per violino e fagotto di Niccolò Paganini. Confesso, non so se lei c'era alle 8, forse no, collegato con noi, che già ho fatto ascoltare all'inizio di trasmissione la Petite Romance, anche per entrare un po' nel clima della trasmissione. Oggi quindi ritorniamo a Salvatore Accardo e Claudio Gonella in questo Rondò dal duetto numero 1 Allegretto vivo di Niccolò Paganini.

0: Beh, è brillantissimo davvero il gioco virtuosistico tra il violino e il fagotto in questo Rondò Allegretto Vivo dal duetto numero 1 per violino e fagotto di Niccolò Paganini con Salvatore Accardo al violino e Claudio Gonella al fagotto, maestro riconosciuto di Raffaele Giannotti che è al telefono con noi per Next Gen. Beh, insomma, il suo maestro, davvero un maestro, l'abbiamo sentito, no? Bellissimo suono, fraseggio, impeccabile. E poi, insomma, sostenere il dialogo virtuosistico con Accardo non è mica facile, eh? Bisogna
1: Certo.
0: essere all'altezza. Come ha
1: Certo.
0: incrociato le sue strade con il maestro Gonella e che cosa ha tratto da lui?
1: Beh, tutto è iniziato dal mio primo insegnante, Antonio Vergine. Il maestro Antonio Vergine è stato a sua volta allievo del maestro Claudio Gonella, quindi diciamo ci siamo poi incontrati leggermente più avanti, però ero comunque molto giovane, avevo avuto tipo 13-12 anni. E ho imparato la vera figura dell'insegnante, quindi la persona che ti sta sempre a fianco.

0: Franco, la persona che sai di poter sempre chiamare. E ovviamente gli insegnamenti tecnici, gli insegnamenti musicali, ed è, come posso dire, un leitmotiv, ecco, è sempre una figura
1: Sempre presente.
0: sempre presente, e anche, diciamo, per me era molto importante questo tributo. Anche quest'anno, a livello personale, ci sono stati anche molti cambiamenti, no? Anche nella mia carriera, e quindi sono passato anche dall'altra parte, cioè sono diventato anche insegnante a mia
1: Insegnante,
0: volta,
1: ho visto, poi ne
0: e
1: parliamo.
0: quindi avere esempi così importanti è stato per
1: Fondamentale,
0: me,
1: fondamentale.
0: ecco, è fondamentale,
1: Ma lei,
0: esattamente.
1: facendo un brevissimo passo all'indietro, si è mai, visto che ha iniziato a suonare a 5 anni e già, insomma, si è misurato, diciamo, con una tecnica superiore, si è mai percepito come un bambino prodigio, con questa strana categoria di esseri viventi che sono già bravissimi da bambini?
0: Ma io non credo, onestamente non
1: No.
0: credo, soprattutto perché il fagotto è sempre stato, cioè, ho sempre visto un bambino prodigio al violino,
1: Certo.
0: ok, al pianoforte, ok, però fagotto è sempre
1: Infatti.
0: uno strumento, già è difficile spiegare per esempio cos'è il fagotto, magari chi si incontra
1: Sì.
0: per strada è già, ho sempre la foto pronta sul
1: Ecco.
0: telefonino per dire, ah, ok, io suono il fagotto,
1: Cosa?
0: e quindi no,
1: No.
0: prodigio no, prodigio no.
1: No, è perché è sempre difficile poi liberarsi da quell'immagine di bambini prodigi, no? Per i musicisti che poi, insomma, crescono e si devono liberare di questa scoria di essere stati bambini prodigio, no? È una cosa
0: Esattamente,
1: un po' strana.
0: esattamente.
1: Bene, sono felice che lei non abbia dovuto separarsi da se
0: È sempre stato
1: stesso
0: un approccio
1: bambino.
0: molto, molto naturale, e credo che anche sia stato magari anche l'educazione appunto in famiglia, però anche magari appunto anche l'approccio da parte degli insegnanti, è sempre
1: Sì.
0: stato tutto molto, molto naturale, ecco, vissuto in maniera così naturale, come viene con tanto studio, tanto sacrificio sicuramente,
1: Naturale.
0: però senza dare un peso eccessivo, ecco.
1: Oh, il primo brano che lei ci ha proposto, Raffaele, è una trascrizione. È una
0: Sì.
1: trascrizione della partita in la minore per flauto traverso di Johann Sebastian Bach, trascritta per fagotto da William Waterhouse. Per il suo strumento, però, ci sono tanti brani originali. Magari il repertorio non è così ampio e vasto come il flauto, per l'appunto, però non
0: Certo.
1: mancano. Lei che atteggiamento ha, che rapporto ha con le trascrizioni?
0: Beh, diciamo che per esempio di Bach non abbiamo
1: Ah, beh, no.
0: molto di
1: Certo,
0: originale,
1: certo.
0: ecco, per esempio appunto prendiamo molto dagli altri strumenti come appunto la partita del flauto, suoniamo anche le sei suite di Bach per violoncello, per esempio le sonate per viola da gamba, quindi prendiamo molto nel fagotto da altri strumenti, per esempio anche con Schumann, Fantasiestücke
1: Ah,
0: o
1: certo.
0: le romanze, per esempio, per oboe, e diciamo che adesso, per esempio, anche nel caso della partita, sono pezzi che rientrano nel nostro repertorio ormai. Quindi, per esempio, anche concorsi importanti,
1: Si
0: per
1: portano
0: esempio
1: anche
0: Airday
1: questi brani,
0: o
1: sì.
0: altri concorsi, richiedono pezzi per altri strumenti,
1: Occorre
0: ecco.
1: cambiare chiave? Sì,
0: Sì, molto spesso,
1: ovviamente.
0: sì, come nel caso appunto della partita originale sarebbe la minore, noi la facciamo in re
1: Re
0: minore,
1: minore,
0: e
1: ecco.
0: quindi sì, molto spesso ci sono appunto le trascrizioni.
1: E lei si misura con gli originali, nel senso che ne tiene conto, li tiene presenti, oppure preferisce creare il suo mondo sonoro senza sapere da dove vengono?
0: Beh, no, io credo sia molto importante restare sempre molto attaccati alla fonte, no? Come nel caso
1: Certo.
0: appunto della partita, ma anche nelle altre casi, per esempio anche delle sonate per violoncello da gamba di Bach, e anche il suono, anche nel caso per molte trascrizioni la tonalità non cambia, però in questo caso la tonalità cambia e anche la tonalità ha un suono differente o anche
1: Per
0: un significato
1: forza,
0: differente.
1: certo.
0: Quindi in quel caso sì, assolutamente.
1: Bene, non vedo l'ora di ascoltarle allora, quindi poi ne riparliamo sicuramente quando ci ritroviamo. E ovviamente tutta la partita è un brano abbastanza lungo, dura un poco meno di 9 minuti. E quindi ascoltiamo la partita in La minore per flauto traverso solo BWV 1013 di Johann Sebastian Bach, trascrizione per fagotto a cura di William Waterhouse, Allemande Courante, Sarabande e la Bourrée Anglaise, conclusiva al fagotto Raffaele Giannotti.

0: Le polifonie nascoste, sotterranee, non scritte ma udibili di Johann Sebastian Bach quando scrive per uno strumento solo si ritrovano anche in questa partita in La minore per flauto traverso solo per Fefaun 1013 nella trascrizione per fagotto interpretata dal nostro ospite Raffaele Giannotti, Allemande Courante, Sarabande Bourrée Anglaise. Ecco, Raffaele, visto che adesso ci incamminiamo verso altri brani che però, quelli che lei ha scelto, appartengono tutti in qualche modo alla cosiddetta letteratura barocca, insomma, qui adesso il termine è molto generico, ma insomma diciamo che l'ombrello comune a Bach, Telemann e Vivaldi è quello. Allora, lei per questo repertorio sceglie il fagotto moderno, diciamo così, oppure ha qualche interesse anche per il cosiddetto fagotto barocco, che insomma forse è un po' una creatura misteriosa, ma neanche tanto, che qualche differenza con il fagotto moderno ce l'ha, no?
1: Beh, certo, assolutamente. È un po', chiaro, è un mondo differente ma non troppo, nel senso che soprattutto specialmente in questo anno, perché ho iniziato a lavorare a Basilea, all'Hochschule come insegnante, e c'è appunto, fa parte dell'Accademia, la Scuola Cantorum, che è un faro della musica antica, e quindi mi ha fatto avvicinare sempre di più quest'anno alla musica barocca. E mi sto già attrezzando per il fagotto barocco,
0: ecco,
1: e diciamo che è molto interessante. È interessante ritornare alle radici, no? E soprattutto, per esempio, adesso continuando, parlando per esempio di Bach, dopo una giornata piena, no, di un suono orchestrale, tornare così alle radici per fagotto solo. Poi diciamo Bach, Telemann, Vivaldi sono compositori che un po' ci mettono a nudo quasi, no?
0: Certo.
1: Cioè, tecnicamente, armonicamente, con l'uso del vibrato, nel senso ci vuole molto controllo, molta pulizia. E diciamo che forse in questo periodo appunto della mia vita sono molto, ho un focus particolare sulla musica antica, sulla musica barocca, e ancora adesso sullo strumento moderno, però sicuramente non sarà
0: non è lontano
1: molto,
0: il tempo allora in cui arriverà anche il fagotto barocco, anche perché poi si apre a collaborazioni con ensemble, no, di musica barocca, che sono moltissimi, preparatissimi, soprattutto in Germania, in Olanda, anche in Italia, insomma, in un certo modo, quindi si allargano di molto gli orizzonti.
1: Certo,
0: Bene.
1: Abbiamo un repertorio praticamente infinito
0: Eh
1: per il
0: sì, a
1: fagotto,
0: quel
1: già solo
0: punto.
1: pensando ai 39 concerti di Vivaldi, che appunto dopo il violino credo sia insomma, lo strumento prescelto, e quindi c'è un repertorio praticamente vastissimo.
0: Oh, approdiamo adesso a un altro dei brani che lei ci ha proposto e abbiamo accolto con molta gioia, la sonata per fagotto e basso continuo in Mi minore di Georg Philipp Telemann. Anche questo non è un brano originale, se non sbaglio. L'originale è per viola da gamba, o mi sbaglio?
1: Esattamente, il Mi minore originale per viola da gamba credo è eseguita, però non è così tanto eseguita come la Fa minore, che praticamente fa parte
0: Sì, è
1: del
0: l'altra più.
1: repertorio, la più famosa, però è un brano molto, molto, molto, una sonata molto interessante, e quindi anche con la stessa storia appunto di Basilea, l'approccio per il barocco, è un brano che sto riscoprendo sempre di più, ovviamente suonando sempre di più e anche appunto proponendo anche nei concerti sempre, sempre più spesso, quindi ho sempre piacere a suonare questa sonata.
0: Magnifico, allora l'ascoltiamo, un solo movimento molto breve, è il cantabile, dura un
1: Certo.
0: minuto e mezzo, poco più, la sonata per fagotto e basso continuo in Mi minore di Georg Philipp Telemann, al fagotto Raffaele Giannotti, al pianoforte Herbert Rüdiger.

0: Ecco un esempio quindi di un fagotto moderno che suona però un repertorio antico con, come la sonata per fagotto e basso continuo in minore di Georg Philipp Telemann e accompagnata appunto dal pianoforte, quindi non siamo certi in un ambito così rigorosamente informato dal punto di vista storico, ma nel regno un po' della più che legittima invenzione anche dal punto di vista timbrico. Però lei, Raffaele Giannotti, qui l'abbiamo ascoltata insieme a Herbert Rüdiger al pianoforte, adesso la ascoltiamo con lo stesso Herbert Rüdiger che cambia tastiera e si siede al clavicembalo per eseguire un'altra sonata dell'epoca, Antonio Vivaldi, la sonata per fagotto e basso continuo in La minore, anche questa è una trascrizione perché l'originale è per violoncello, però in questo caso no, lei si accosta all'interazione col clavicembalo, no? Che differenza c'è
1: Esattamente.
0: allora?
1: Beh, diciamo che è un po' il timbro ovviamente è un timbro completamente differente e anche il modus operandi è completamente differente quando si ha a che fare con un pianoforte che invece con un clavicembalo. E anche l'atmosfera è differente suonando con il clavicembalo. E ho voluto portare questi due esempi di uno strumento appunto moderno con il pianoforte e uno strumento moderno con il clavicembalo e secondo me anche il timbro del fagotto di conseguenza
0: Cambia.
1: cambia. E diciamo
0: Cambia
1: queste
0: perché
1: sonate
0: lei
1: anche
0: lo
1: lo sono.
0: cambia.
1: Esattamente,
0: Ecco.
1: anche a livello di intonazione, giustamente
0: Sì.
1: il pianoforte
0: Vabbè, certo.
1: c'è meno flessibilità con il pianoforte che invece con il clavicembalo a livello di intonazione. Ed è appunto, sono due point of view, due punti di vista interessanti, ecco.
0: Qui tra il registro del violoncello e il registro del fagotto ci sono maggiori, diciamo, parentele rispetto al rapporto tra flauto e fagotto, no?
1: Esattamente, esattamente. Infatti la tonalità è la
0: È
1: stessa, è
0: la
1: la
0: stessa,
1: minore,
0: ecco.
1: non c'è nessuna trascrizione. Noi suoniamo, anche lì fa parte del nostro repertorio, suoniamo tutte le sonate per violoncello di Vivaldi e quindi le suoniamo, diciamo, tonalità scritte
0: Originale,
1: e
0: insomma, sì. Ecco.
1: altezza originale, quindi non
0: Non
1: cambiamo
0: cambia
1: nulla.
0: niente, non cambia niente.
1: Esattamente,
0: E anche lì
1: esattamente.
0: lei si misura un po' con la sonorità del violoncello quando esegue questa sonata di Vivaldi, le tiene presente magari per
1: Beh,
0: dissercarsene.
1: assolutamente, assolutamente già la differenza tra arco e fiato è, diciamo, è già una differenza molto importante, no? Il fatto che come strumento a fiato abbiamo sempre bisogno di respirare, giustamente, e lo strumento ad arco anche musicalmente il respiro è importante
0: Respira,
1: per uno
0: certo.
1: strumento ad arco, però il nostro è proprio un respiro importante, è importante a livello fisico, no? E quindi diciamo che le frasi, almeno la lunghezza delle frasi, quando siamo a confronto con uno strumento, con un brano scritto per arco, le frasi sono molto più lunghe rispetto magari a uno strumento a fiato, proprio
0: Inevitabilmente,
1: perché l'arco
0: certo.
1: si può permettere, no, di avere un fraseggio molto più lungo. Però anche lì è un discorso anche molto, molto, molto interessante, anche a livello di articolazione. Per esempio, dal punto di vista di uno strumento a fiato, la lingua, perché noi usiamo l'articolazione
0: Ah,
1: attraverso la
0: certo.
1: lingua, no? Che batte praticamente sull'ancia, batte sempre nello stesso modo, quindi abbiamo un'articolazione uguale. Invece un arco su, giù, e allora cambia il livello di articolazione, cioè cambia proprio la vocale della nota.
0: Già.
1: Quindi
0: La pronuncia, come si dice, no?
1: esattamente, la pronuncia è completamente
0: Diverso.
1: differente. Quindi,
0: Bene.
1: esattamente.
0: Allora, cerchiamo subito l'esempio concreto, ascoltando allora la sonata per fagotto e basso continuo in La minore, Riom für Cygnus 44 di Antonio Vivaldi, ancora con Raffaele Giannotti al fagotto e Herbert Rüdiger questa volta al clavicembalo.

0: Ecco dunque il suono del fagotto insieme al clavicembalo in questa sonata per fagotto e basso continuo in La minore di Antonio Vivaldi, sempre Raffaele Giannotti e Herbert Rüdiger al clavicembalo. Caro Raffaele, abbiamo la bellezza di 2 minuti ancora da trascorrere insieme
1: Certo.
0: e allora poi ci saluteremo ancora con Vivaldi, col concerto per fagotto e archi. Allora le chiedo fulmineamente. Musica da camera, musica in orchestra. Lei si sveglia al mattino e dice: "Ah, che bello, vado a suonare in orchestra." Oppure: "Ah, che bello, devo fare un concerto con un pianista o con un clavicembalo." Che cosa prevale delle due?
1: Allora, così a bruciapelo, credo
0: Sì,
1: orchestra.
0: orchestra.
1: Oramai sono tanti anni che appunto sono 11 anni che lavoro in orchestra, e la grandezza delle orchestre è la musica da camera in orchestra, è questo che fa la differenza.
0: Certo,
1: Cioè, nel
0: naturalmente.
1: senso, guardare la musica, guardare l'orchestra dall'aspetto di un camerista, alla fine è la differenza. E la trasparenza tra le voci, e alla
0: Certo.
1: fine l'orchestra è questo,
0: E
1: è il
0: del
1: rispetto.
0: resto è anche la lezione del suo maestro che ha suonato con Claudio Abbado, no? Ad un certo punto nelle
1: Esattamente,
0: varie orchestre
1: esattamente.
0: fondate da Abbado il suo principio era proprio questo. Un
1: Esattamente.
0: ascoltatore dice: ascolteremo il maestro Giannotti a Rimini il 30 agosto con il Münchner Philharmoniker. Ha in programma a
1: Esattamente. Sì,
0: Rimini il
1: sì, sì.
0: 30 agosto? Fantastico. E
1: Sì,
0: allora
1: siamo a
0: possiamo.
1: Rimini il 30 agosto.
0: Magnifico, e allora ci possiamo dare un appuntamento al 30
1: Assolutamente.
0: agosto con Raffaele Giannotti. La ringrazio di cuore per aver chiacchierato insieme a noi e per aver presentato la sua musica, la sua persona, le sue idee. E quindi noi ci risentiremo sicuramente in un'altra occasione. E quindi ci congediamo, caro Raffaele, ancora con Antonio Vivaldi, concerto per fagotto e archi in mi minore, Rion Verzeichnis 484, l'Allegro con la Webern Kammerphilharmonie. Diretta da Vladimir Girajev. Grazie di cuore e buonanotte.
1: Grazie di cuore, buonanotte.

con l'allegro del concerto per fagottarchi in mi minore di Antonio Vivaldi, eseguito da Raffaele Giannotti al fagotto, nostro ospite di Next Gen, e con la Webern Kammer Philharmonie, Radio 3 Suite se ne va rapidamente a Nanna, giusto il tempo di dirvi che il programma è realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio Spolverini ha curato la regia di questa lunga serata, Domenico Ganci è ancora qui alla console, Guido Barbieri al microfono. Io vi lascio come ogni notte a Battiti, ovvero sia la serata, la notte di Radio 3. L'appuntamento con Radio 3 Suite è domani, ma non alle 20, bensì alle 19, pochi minuti prima, con la Turandot dalla Metropolitan Opera House di New York, e poi con la seconda parte del concerto di François-Frédéric Guy. E allora ci risentiamo noi invece lunedì prossimo, sempre verso le 20, e a tutti, come sempre, a quest'ora della notte, una notte, lo ripeto, serena.

un'altra voce solitaria. Fino a poco tempo fa ero così felice. Perché? L'ho dimenticato. È tutto rimasto in un'altra vita. Io non capisco. Non so come abbia fatto a tornare a vivere, come abbia fatto a volerlo. Ma ecco, rido, faccio conversazione. Sono stata talmente angosciata. Ero come paralizzata. Desideravo parlare con qualcuno, ma qualcuno che non fosse un essere umano. Entro in chiesa, c'è quiete e silenzio come in montagna, un gran silenzio. Lì ci si può dimenticare della propria vita. Ma al mattino mi sveglio, cerco con la mano. Lui dov'è? Il suo cuscino, il suo odore. Un piccolo uccellino sconosciuto saltella e scampanella sul davanzale con un esile trillo e mi sveglia. Un suono, una voce che prima non avevo mai sentito. Lui dov'è? Non posso riferire tutto. Non tutto può essere svelato. Non capisco come io abbia fatto a rimanere viva. La sera mia figlia mi viene vicino. Ma ho già finito i compiti. E allora mi ricordo di avere dei figli. Ma lui dov'è? Ma mi si è scucito un bottone. Me lo riattacchi? Come faccio a seguirlo, a incontrarlo? Chiudo gli occhi e penso a lui, finché non mi addormento. Così lui viene a trovarmi in sogno, però è soltanto un attimo di sfuggita e subito sparisce. Sento perfino i suoi passi che si allontanano. Ma dove va? Dov'è? E aveva una tale voglia di vivere. Guardava e guardava il cielo dalla finestra senza distogliersene. Io gli sistemavo dietro la schiena un cuscino, un altro ancora, per aiutarlo a sollevarsi. Moriva lentamente, un anno intero. Non riuscivamo a separarci. No, no, non abbia paura. Ho disimparato a piangere. Voglio parlare. Non posso imporre a me stessa di non ricordare più niente come fanno le altre, come fa una mia amica. I nostri mariti sono morti lo stesso anno, erano insieme a Chernobyl. Lei sta già per risposarsi. No, no, non la biasimo, è la vita. Bisogna sopravvivere. Ha dei figli. Ma mi sono fatta una strana idea che non mi lascia in pace, mi tormenta, perché non riesco a capire se è davvero mia o se l'ho letta da qualche parte. Io ho visto qualcosa che gli altri non hanno ancora visto. Qualcosa di orribile si è rivelato a noi prima che agli altri. Era partito per Chernobyl il giorno del mio compleanno. Gli invitati erano ancora a tavola, lui si è scusato, mi ha baciata. Fuori lo aspettava già la macchina, la si poteva vedere dalla finestra. Il 19 ottobre 1986. Il giorno del mio compleanno. Lui faceva l'installatore, viaggiava per tutta l'Unione Sovietica e io lo aspettavo. È stato così per anni. Vivevamo come degli innamorati. Ci separavamo e ci ritrovavamo. Ma stavolta le nostre madri, la sua e la mia, erano in preda alla paura. Lui invece no, e neanch'io. E adesso mi chiedo, perché? Eppure sapevamo dove stava andando. Come mai non c'è neanche passato per la testa, che so, di farci prestare dal figlio dei vicini il manuale di fisica delle medie, almeno per sfogliarlo. Laggiù lui andava sempre in giro senza neanche il berretto. Agli altri ragazzi che aveva nella sua squadra, nel giro di un anno sono caduti tutti i capelli. A lui, al contrario, si è infoltita la capigliatura. Di loro ormai non è rimasto più nessuno. Erano in sette, sono morti tutti. Giovani, uno dopo l'altro. Il primo è morto dopo 3 anni. Si era pensato, un caso, il destino. Ma dopo di lui un secondo, un terzo, un quarto. E gli altri non hanno potuto far altro che mettersi ad aspettare che toccasse a loro. Ecco come vivevano. Mio marito è morto per ultimo. Erano degli installatori particolari, abituati a lavorare a grandi altezze. E laggiù li avevano messi a staccare la corrente dai villaggi evacuati. Lavoravano in cima ai piloni della luce, in mezzo alle case morte, nelle vie deserte. Si arrampicavano su per i piloni. Lui era alto quasi 2 metri, per 90 kg di peso. Chi poteva ammazzarlo uno così? Per tanto tempo non abbiamo avuto paura. Come sono stata felice. Quando tornava, ogni volta che tornava, era una festa. Io ho una camicia da notte lunga, bellissima, e la indossavo. Mi è sempre piaciuta la biancheria di pregio. Quella che ho è tutta di buona qualità, ma questa camicia era speciale, per la festa. Per il nostro primo giorno, la nostra prima notte. Conoscevo tutto il suo corpo a memoria, lo baciavo tutto,
Addirittura mi è capitato qualche volta di sognarmi che ero una parte del suo corpo, tanto eravamo inseparabili. Quando partiva sentivo moltissimo la sua mancanza, fino al punto di provarne un dolore fisico. Quando ci separavamo all'inizio perdevo addirittura l'orientamento. Dove sono? In quale via? Che ora è? Era tornato da Chernobyl già con i linfonodi del collo ingrossati. Gliele ho sentiti con le labbra. Non erano molto gonfi, però gli ho domandato: li farai vedere al medico? Mi ha tranquillizzata. Passerà. E a Chernobyl com'è andata? Un lavoro come un altro. Senza spavalderia, senza panico. Ero riuscita a cavargli ben poco. Laggiù funziona tutto allo stesso modo che qui da noi. Nella mensa dove mangiavano, al pian terreno, servivano i soldati semplici, pasta e conserve, mentre al primo piano, riservato alle autorità locali, dove c'erano i vari pezzi grossi dell'esercito, frutta, vino rosso, acqua minerale, tovaglie pulite, e ognuno col suo dosimetro personale. Invece a loro, per tutta la squadra, neanche uno. Come sono stata felice. Siamo anche riusciti ad andare al mare insieme. Mi è rimasto impresso nella memoria tutto quel mare. C'era tanto mare, quanto cielo, era dappertutto. Anche una mia amica c'era stata insieme al marito, ma non ne aveva riportato un buon ricordo. Il mare sporco, avevamo tutti paura di prenderci il colera. Era apparso qualcosa sui giornali, mi sembra. Ma i miei ricordi sono diversi. Dei colori smaglianti e il mare dappertutto, come il cielo, di un bel colore blu. E lui accanto a me. Io sono nata per l'amore. A scuola anche le altre ragazze sognavano a occhi aperti. Chi di superare l'esame di ammissione all'istituto universitario, chi di partire per un grande cantiere della gioventù comunista. Io invece volevo solo sposarmi. Per amare, forte forte, come Natascia Rostova. Amare e nient'altro. Ma non potevo confessarlo a nessuno, perché a quel tempo, lei ricorderà, ci veniva ordinato di sognare soltanto i cantieri del Komsomol. Ci inculcavano solo questo. I giovani vagheggiavano la Siberia, l'impenetrabile taiga, cantavano, si ricorda, là oltre le nebbie dove profuma la taiga. Il primo anno non sono riuscita a entrare all'istituto, non ho raggiunto il punteggio sufficiente e sono andata a lavorare alla centrale telefonica. E lì ci siamo conosciuti. E sono stata io a sposarmelo, nel senso che gli ho fatto io la proposta. Sposami, ti amo tanto. Innamorata cotta. Un ragazzo così bello. Ero al settimo cielo, così gliel'ho chiesto io stessa. Sposami. Alle volte ci rifletto e mi cerco varie consolazioni. Chissà, magari la morte non è proprio la fine di tutto. Magari lui ha solo cambiato aspetto e vive in qualche altro mondo. Adesso lavoro in una biblioteca. Leggo molti libri, incontro persone d'ogni genere. Ho voglia di parlare della morte, di capire. Cerco conforto. Lo cerco nei giornali, nei libri. Vado a teatro se c'è qualcosa che parli della morte. Senza di lui sto male fisicamente, non posso vivere sola. Lui non voleva saperne di andare dal medico. Non li sento, non mi dolgono. E i linfonodi erano già diventati grossi come uova. L'ho fatto salire a forza in macchina e l'ho portato al poliambulatorio. Ci hanno mandati dall'oncologo. Un medico l'ha visitato, ha chiamato un collega, un altro cernobiliano, e non l'hanno più lasciato andare via. Una settimana dopo l'hanno operato. Gli hanno completamente asportato la tiroide e parte della laringe, che hanno sostituito con delle cannule. Sì. Sì. Adesso so che perfino quello era un tempo ancora felice. Mio Dio. Quante giornate perse in scemenze. Correvo per i negozi, compravo dei regali per i medici, scatole di caramelle, liquori di importazione, cioccolatini per le infermiere e le ausiliarie. E tutti li accettavano. E lui mi prendeva in giro. Guarda che non sono degli dèi. Qui ci vogliono soltanto i raggi e la chemioterapia, e di questo ce n'è per tutti. Daranno anche a me la mia parte, senza bisogno di caramelle. Ma io correvo dall'altro capo della città per trovare la torta latte di gallina, oppure del profumo francese, ed erano tutte cose che a quei tempi ci si poteva procurare solo con delle conoscenze giuste e sotto banco. Prima di rimandarlo a casa, si tornava a casa. Mi hanno consegnato una siringa speciale e mi hanno mostrato come usarla per alimentarlo. Ho imparato ogni cosa.
Gli cucinavo 4 volte al giorno dei piatti freschi, dovevano essere freschissimi. Li facevo passare al tritacarne e al setaccio. Poi riempivo la siringa e mandavo giù il cibo per la cannula più grossa, quella che gli finiva nello stomaco. Naturalmente lui non poteva più distinguere né odori né sapori. Io gli chiedevo: «Ti piace?» Non lo sapeva. Ma nonostante tutto siamo stati ancora qualche volta al cinema. E lì ci siamo baciati. Eravamo sospesi a un filo così, sottile sottile, e invece ci credevamo di nuovo saldamente aggrappati alla vita. Cercavamo di non parlare di Chernobyl, di non ricordarlo neanche. Era un argomento tabù. Non lo lasciavo avvicinare al telefono, gli intercettavo le chiamate. I suoi ragazzi morivano uno dopo l'altro. Un argomento tabù. Ma una mattina lo sveglio, gli porgo la vestaglia e lui non riesce ad alzarsi. E non riesce a dire una parola. Aveva smesso di parlare. Aveva gli occhi grandi grandi, di paura per la prima volta. Sì. Sì, ci restava ancora un anno. Durante tutto quell'anno ha continuato a morire. Ogni giorno peggiorava e senz'altro capiva che anche i suoi ragazzi stavano morendo. Dovevano convivere anche con questo, con questa idea. E la cosa ancora più insopportabile era che nessuno sapeva niente di niente. Dicono Chernobyl, scrivono Chernobyl, ma nessuno sa cos'è.

Quando ci siamo conosciuti io avevo 16 anni, lui 7 di più. Ci siamo frequentati per 2 anni. Da noi a Minsk c'è un quartiere che io amo molto, quello di via Volodaransky. E dalla posta centrale, era lì che lui mi dava appuntamento, sotto l'orologio. Io vivevo allora dalle parti dell'anificio e prendevo il filobus della linea 5, che non si fermava vicino alla posta, ma un po' più in là, davanti al negozio abbigliamento per l'infanzia. Io arrivavo sempre un po' in ritardo apposta, per passargli accanto in filobus, vederlo ed esclamare mentalmente: «Che bel ragazzo! E sta aspettando proprio me!» Per 2 anni ho visto solo lui, non mi accorgevo neanche dell'inverno e dell'estate. Mi portava ai concerti, anche della mia cantante preferita. A ballare invece non andavamo perché lui non era capace. Ci baciavamo soltanto. Lui mi chiamava piccola mia. Quella volta, ed era di nuovo il giorno del mio compleanno. È strano, ma le cose più importanti mi sono successe proprio quel giorno. Dimmi tu come si fa poi a non credere al destino. Lo aspettavo dunque sotto l'orologio. L'appuntamento era per le 5, ma lui non arrivava. Alle 6, in lacrime, mi stavo trascinando verso la mia fermata di filobus. Avevo già attraversato la strada quando mi sono voltata come se avessi sentito qualcosa. Era lui che cercava di raggiungermi, passando di corsa col rosso, in abiti da lavoro, tuta e stivali. Non l'avevano lasciato uscire prima. Quando era vestito così, in tenuta da lavoro o da caccia, o con indosso un giubbotto sportivo, mi piaceva moltissimo e comunque gli andava tutto a pennello. Siamo andati a casa sua, lui si è cambiato e abbiamo deciso di festeggiare il mio compleanno cenando fuori. Ma al ristorante non siamo neanche riusciti a entrare, era tutto prenotato. E allungare, come facevano tutti, un biglietto da 5 o 10 rubli, di quelli di un tempo, al portiere per avere un tavolo, era qualcosa che né lui né io sapevamo fare. «Ho un'idea», mi ha detto lui, facendosi raggiante. «Compriamo dello spumante e un vassoio di pasta e andiamo al parco. Festeggeremo lì, sotto le stelle, all'aperto». Lui era fatto così. Siamo rimasti fino al mattino su una panchina del parco Gorky. Un compleanno come quello non l'avevo mai avuto in vita mia ed è stato allora che gli ho detto: «Sposami, ti amo tanto». Lui era scoppiato a ridere: «Sei ancora troppo piccola». Ma il giorno dopo abbiamo presentato la nostra domanda all'ufficio dello Stato civile. Come sono stata felice. Non avrei agito diversamente neanche se qualcuno dall'aggiù, dalle stelle, mi avesse detto quello che sarebbe successo. Il giorno del matrimonio lui non è riuscito a trovare il suo documento d'identità. Abbiamo buttato all'aria tutta la casa, ma non c'è stato niente da fare. Così hanno registrato il nostro matrimonio su un pezzo di carta volante. «Figlia mia, è un triste presagio», piangeva mia madre. Il passaporto è saltato fuori solo successivamente, da un paio di vecchi pantaloni in soffitta. L'amore. Anzi, più che amore, un lungo innamoramento. E la mattina danzavo davanti allo specchio. Sono bella, sono giovane e lui mi ama. Adesso ho dimenticato il mio viso. Il viso che avevo allora con lui. Nello specchio non vedo più quel viso. Non so se di questo si possa parlare. Dargli un nome. Ci sono segreti. Neanche adesso mi rendo bene conto di cosa sia stato. Fino all'ultimo mese. La notte voleva che andassi da lui. Aveva dei desideri. Amava più intensamente di prima. Di giorno, quando lo guardavo, non riuscivo a credere che fosse vero quello che succedeva la notte. Non volevamo separarci. Io lo accarezzavo, lo vezzeggiavo. E allora ricordavo i momenti più gioiosi, più felici. Come quando era tornato dalla Kamchatka con una bella barba, se l'era fatta crescere laggiù. Quel mio compleanno sulla panchina del parco. «Sposami». Se ne deve parlare. Se ne può parlare. Sono andata verso di lui come l'uomo va verso la donna. E ora che cosa gli potevo dare, a parte i medicinali? Quali speranze? Desiderava talmente non morire. Però a mia madre non ho mai raccontato niente. Non mi avrebbe capita. Mi avrebbe biasimato. Mi avrebbe maledetto. Perché non era un cancro di quelli soliti, che fanno comunque paura a tutti. Era un cancro di Chernobyl, ancora più spaventoso. I medici me l'hanno spiegato. Se le metastasi avessero colpito l'organismo all'interno, lui sarebbe morto rapidamente. Ma invece aveva preso un'altra via, invadendo i tessuti esterni. Lui non voleva morire. Aveva 45 anni.
Chiamo il numero del pronto soccorso, ma ormai ci conoscono tutti e non vogliono venire. Non possiamo far niente per aiutare suo marito. Ma almeno un'iniezione, quella potete farla. Di narcotico. La potrei fare anch'io, ho imparato. Ma la mia iniezione fa solo un livido sotto la pelle e resta lì. Non lo aiuta. Una volta sono riuscita a convincerli e l'ambulanza è venuta. Un medico giovane gli si è avvicinato e subito dopo ha cominciato a indietreggiare. Mi dica, lui è per caso uno di Chernobyl? Di quelli che sono stati laggiù? Rispondo, sì. E lui, non esagero, ha esclamato: mia cara, c'è solo da sperare che finisca al più presto. Al più presto. Ho visto come muoiono quelli di Chernobyl. E quello mio, di Chernobyliano, era cosciente e sentiva tutto. Ma almeno una cosa era riuscita a tenergli nascosta: che della sua squadra era rimasto solo lui, l'ultimo. Di lui mi sono rimasti l'orologio, il libretto militare e la medaglia che gli hanno dato per Chernobyl. Ma sono stata anche felice. Anche alla maternità, ricordo, passavo le giornate accanto alla finestra ad aspettare lui. Non capivo granché di quello che mi succedeva. Avevo solo bisogno di lui. Non mi stancavo mai di guardarlo, come se me lo sentissi che tutta quella gioia non poteva durare. Al mattino gli preparo la colazione e lo contemplo mentre mangia, poi mentre si rade, e quando esce di casa e mentre si allontana. Io sono una buona bibliotecaria, ma non capisco come si possa dire del proprio lavoro che lo si ama. Io amavo solo lui, lui solo, e senza di lui non posso vivere. Di notte grido nel cuscino perché i bambini non sentono. L'ultimo giorno c'è stato un momento in cui ha aperto gli occhi, si è seduto, mi ha sorriso e ha detto: Valiuska. Però moriva in solitudine. L'uomo muore solo. Quando è morto era caldo caldo, non lo si poteva toccare. Ho fermato l'orologio di casa, erano le 7 del mattino. E resta fermo tuttora, non si riesce a caricarlo. Abbiamo chiamato un orologiaio, ha allargato le braccia. Qui non è questione di meccanica o di fisica, c'entra la metafisica. I primi giorni senza di lui ho dormito 2 giorni di fila. Non riuscivano a svegliarmi. Mi alzavo, bevevo dell'acqua senza mangiare niente e crollavo di nuovo sul cuscino. Ho letto molti libri, io in mezzo ai libri ci vivo, ma non ci trovo nessuna spiegazione. Mi consegnano l'urna, non mi fa paura. Tocco quello che c'è dentro e sento tra le dita qualcosa di minuscolo, come delle conchigliette nella sabbia in riva al mare. È quel che resta delle ossa iliache. Prima di quel momento, quando toccavo le cose che erano state sue, non ci sentivo la sua presenza, non sentivo lui. E qui invece è come se l'avessi abbracciato. La notte in cui era morto, ricordo, vegliavo accanto a lui e all'improvviso avevo visto come una lieve voluta di fumo e ho rivisto quel fumo lieve sopra di lui al crematorio. La sua anima. Nessuno l'aveva notata, ma io sì. E sento che è proprio così. Ci siamo incontrati ancora una volta. Sono stata così felice. Quando è via per lavoro conto i giorni e le ore che mancano al nostro incontro. Non posso fare a meno di lui fisicamente. Andiamo da sua sorella in campagna. La sera lei ci mostra la sistemazione. Per te ho preparato in questa stanza, per lui in quell'altra laggiù. Ci guardiamo e scoppiamo a ridere. Non concepivamo nemmeno che si potesse dormire separate, in 2 stanze diverse, solo insieme. Io senza di lui non posso vivere. Ho ricevuto una proposta. Suo fratello mi ha chiesto in moglie. Si somigliano tanto. Ma ho idea che se qualcun altro dovesse solo sfiorarmi, io mi metterei a piangere. A piangere non la smetterei più. Chi è stato a portarmelo via? Con quale diritto? Gli hanno portato l'ordine di richiamo, con una barra rossa il 19 di ottobre del 1986, come per la guerra. Come sarà la mia vita? Non le ho detto tutto, non fino in fondo. Sono stata felice, alla follia. Forse sarebbe meglio se non facesse il mio nome. Ci sono segreti. Le preghiere si dicono in segreto, sussurrandole tra sé e sé. Ma no, lasci pure il mio nome. Davanti a Dio. Io voglio capire. Voglio anche capire. Perché ci vengono date le sofferenze? A che scopo? All'inizio mi sembrava che
dopo tutto questo mi fosse rimasto qualcosa di oscuro nello sguardo, qualcosa di estraneo. Che cosa mi ha salvato? Mi ha dato una scrollata. Mi ha restituito la vita. Mio figlio. Io ho un altro figlio, nostro, di noi due. È malato da tempo. È cresciuto, ma vede il mondo con occhi infantili, con gli occhi di un bambino di 5 anni. Io voglio stare con lui. Sogno di cambiare casa per essere più vicina a Novinky, dove c'è l'ospedale psichiatrico. Lui è lì. È stato il verdetto dei medici. Se vogliamo che viva, deve restare lì. Vado a trovarlo ogni giorno libero dal lavoro. Mi accoglie con queste parole. E dov'è papà Misha? Quando ritorna? Chi altri può farmi una simile domanda? Solo lui, che lo aspetta. Lo aspetteremo insieme. Io reciterò sussurrando la mia preghiera per Chernobyl. Lui guarderà il mondo con i suoi occhi di bambino. Valentina Timofievna Panasievich, moglie di un liquidatore. A mo' di epilogo. Un'agenzia di viaggi di Kiev propone un tour a Chernobyl nei villaggi morti, naturalmente a pagamento. Visitate la Mecca del nucleare. Dal giornale Nabat, febbraio 1996.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Gregorio Strozzi, balletto primo e secondo. Gaetano Magarelli, organo.

0: Di Gregorio Strozzi abbiamo ascoltato Balletto primo e secondo, Gaetano Magarelli, organo.
1: Josef Strauss, Vienna, 20 agosto 1827, 22 luglio 1870. Sphärenklänge, Armonie celesti, Walzer, opera 235. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da Maris Jansons.